Quando mamma te t'ha fatta, quando mamma te t'ha fatta. Vuoi sapere come facette, vuoi sapere come facette. Pimpastasti carne bella, pimpastasti carne bella. Tutta quella che mi ha detto, tutta quella che mi ha detto. Cento rose incappucciate, dinta martula miscata. Latte rose, rose e latte, te facette.

E poi fa sta bocca bella, e poi fa sta bocca bella. Non servetta stessa dose, non servetta stessa dose. Vuoi sapere che non c'è mettetta, vuoi sapere che non c'è mettetta.

E poi fasti di trezza d'ora, e poi fasti di trezza d'ora. Mamma tua sa pazzentetta, mamma tua sa pazzentetta. Bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta. Voi sapete che ci servette, voi sapete che ci servette. Na miniera sana sana, tutta fatta a filagrana. Gevolette per sti trezze che a vasà non ci